Manambali va. Manambali va si manantano. Oi. Ozala. Yeah, belua kuda itane lugu.